bambù, dale bambù, dale bambù, dale bambù, dale bambù, bravo bravo.